0: La Parenzana. Attualità della nostra città.
1: La prima mostra nei edifici rinnovati di Palazzo Sincic dopo il progetto di riqualificazione energetica del complesso del Museo del Territorio Parentino è la mostra Metamorfosi dell'argilla delle autrici Sabina Damiani e Vltava Muk. Di tutto ci parla proprio una di loro, la curatrice del museo Sabina Damiani.
2: Sì, la mostra di ceramica moderna dal fondo del nostro museo rappresenta una collezione molto rara di questo tipo di oggetti. L'idea di raccogliere queste opere nacque ancora dalla visione proprio del direttore del museo, il dottor Ante Sogne, ancora negli anni 60, dove praticamente organizzando delle mostre estive di ceramisti, ognuno dei partecipanti a queste mostre estive doveva lasciare un'opera in dono al museo, e quindi negli anni si è formata la collezione. Abbiamo opere praticamente che vanno fatte dagli anni 30 fino alla fine degli anni 80, perché alcune delle opere erano opere precedenti, no, degli artisti che venivano a esporre a Parenzo. Sulla scena artistica, proprio in quegli anni, cioè dagli anni 60 in avanti, c'erano delle generazioni di ceramisti molto molto interessanti. Erano sia

0: Praticamente anche sono state le maestre di una generazione successiva, per esempio gli Ercaniers, molto importante, oppure anche il nostro Emil Bencic, che lavorava proprio a Parenzo. Quindi in quegli anni si assisteva a un ricambio generazionale e sulla scena erano presenti sia gli artisti di vecchia generazione che quelli di nuova generazione, e nascevano dei lavori veramente molto interessanti. È per questo che questa collezione è così specifica. Ci sono lavori molto diversi tra di loro, però alcuni rispecchiano sicuramente il gusto dell'epoca in cui sono nati, ma alcuni sono praticamente senza tempo, sono ancora molto molto contemporanei. La mostra è situata al primo piano del museo, nel salone, ed è visitabile da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 18 alle 21 e il sabato mattina dalle 10 alle 12. Quindi invito a venire a visitare la mostra negli ambienti rinnovati del nostro museo.
1: Esiste nel museo il forno per argilla, cioè ceramica?
0: Certo, abbiamo proprio il laboratorio di ceramica, due diverse tipologie di laboratorio, no? Il laboratorio di scultura, che lo conduce la direttrice del museo Elena Uljančić, e il laboratorio di ceramica, che lo conduce proprio la curatrice Vltava Muk, che è la co-curatrice anche di questa mostra. E quindi abbiamo proprio i laboratori, quindi continuiamo a insegnare ceramica anche al museo, e c'è anche il forno per l'argilla.

0: Anna Paolo De Marin ha trasmesso al vescovo della diocesi di Parenzo e Pola, Monsignor Ivan Štironja, una lettera richiedendo un'udienza. Di cosa si tratta? Parliamo con il presidente De Marin.
1: In realtà è una richiesta che arriva dai nostri connazionali, dai nostri fedeli, che da un po' di tempo ci stanno, diciamo, indicando che in alcune parrocchie dove che di consuetudine le messe venivano svolte bilingue, perché essendo un territorio bilingue, quindi anche la partecipazione dei fedeli connazionali, nell'ultimo periodo è venuto meno questa, diciamo così, partecipazione della Santa Messa da parte del parroco in lingua italiana in alcune località, senza adesso andare a elencare quali, ma ovviamente riteniamo e auspichiamo che il vescovo ci dia udienza e che possiamo affrontare questa tematica consapevoli che in parte è dovuta anche a una mancanza di parrochi sul territorio del istriano, quindi c'è anche nella rotazione dei parrochi nelle chiese, poi porta anche a non poter avere, diciamo, le messe bilingui. Quindi non è che cerchiamo qualcosa di nuovo, aggiuntivo, bensì cerchiamo di capire, rispondere e mantenere in quelle località dove da sempre si svolgevano le messe bilingui, di poter svolgerle anche pro futuro.

0: Dopo il grande successo della scorsa edizione inaugurale, sabato 25 luglio, Fontana aprirà nuovamente le porte del suo passato presso l'area di Perila. A partire dalle ore 20 si terrà la seconda edizione della manifestazione Pescaluna, un programma culturale e interpretativo unico nel suo genere che attraverso rappresentazioni autentiche, giochi tradizionali, musica e gastronomia locale riporterà i visitatori all'epoca in cui la vita a Fontana era scandita dal mare, dalla pesca e dalle inesauribili sorgenti d'acqua dolce. La Pescaluna di quest'anno farà rivivere ancora una volta l'area di Perila, il luogo che per secoli è stato molto più di una semplice sorgente d'acqua. Era proprio qui che si riunivamo le generazioni di donne di Fontana per lavare i panni, scambiarsi notizie e rafforzare il senso di comunità mentre i pescatori prendevano il mare ogni giorno per poi fare ritorno con il pescato che sfamava le loro famiglie. Pescaluna è un evento che invita alla partecipazione. Il nome nasce dall'unione del termine locale pesca, che indica l'attività della pesca, e dalla parola luna, avvocando l'immagine di un borgo marinaro illuminato dalla luna. I visitatori avranno l'opportunità di vedere come si riparavano un tempo le reti da pesca, un'abilità che per secoli è stata parte integrante della vita di ogni pescatore, oltre a scoprire una serie di antichi mestieri tradizionali che hanno segnato la quotidianità di questo territorio.
1: L'angolo della musica.

Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Ci sentiamo tra 7 giorni.